0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella aprono la nostra terza ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Elvisa e fino alle ore 19 insieme a voi è arrivato il momento di fare due chiacchiere al 393 7366 170. Bene o male già da questo fine settimana ci ha detto che sta per arrivare il vero autunno, anche con magari temperature un po' più adeguate, mettiamole in questa maniera, per la stagione. Tenete conto che vabbè, io sono sempre così, forse agli antipodi rispetto al caldo, perché sono ancora in braghe corte, ok? Vuoi un po' il tessuto adiposo che mi circonda, vuoi comunque anche una soglia abbastanza elevata riguardo al freddo, io sono ancora in braghe corte nonostante magari abbia una felpa leggera addosso. Ecco, io voglio un po' giocare con voi. Oggi è lunedì, state magari uscendo dagli uffici, state andando a lavorare, state facendo qualsiasi cosa. Al 393 7366 170 io vorrei sapere qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano, appena inizia ad arrivare quel freddino, quel friccicolio che magari ti prende, sai, la nuca e ti fa arrivare quei bei brividi che una volta cantavano brivido felino, no? Questo è brivido di freddo. 393 7366 170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: 393 73 66 170.

Blanco con Piangere a 90 su Radio Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano, nel momento in cui magari ci sono quei 5-6 gradi.

0: tanti racconti, tanti messaggi. Ragazzi, mi raccomando, 40 secondi se riuscite. Sì. E se riuscite, non registrate a 2 chilometri di distanza dal microfono. Altrimenti non capiamo niente noi, ma neanche i nostri ascoltatori, non riusciamo a mettervi in onda.
1: Quindi usate il viva voce, ma usatelo
0: bene.
1: Urlate! Siate veloci e circoncisi. Ah no, quella era
0: come
1: un'altra
0: lei.
1: Cosa.
2: Buongiorno, sì. Io 2 chilometri dall'entrata in autostrada, macchina appena uscita dal meccanico, ho fatto vabbè cose meccaniche, i freni, quant'altro.
1: Classico tagliando.
2: Macchina morta a 2 chilometri dall'entrata in autostrada.
0: No.
2: Col pieno dentro e tutto, porta definitivamente non più ripartita. Non vi dico le bestemmie, per poi recuperarla, la spesa economica e quant'altro.
1: Sì, perché poi...
2: macchina morta. Io sto ancora bestemmiando.
1: Ecco, avete capito che oggi vi facciamo ricordare i brutti eventi della vostra vita automobilistica? No, quelli che.
0: Ma ce ne sono tantissimi.
1: Meno male, meno male. Mamma mia, che tutti gli ascoltatori ce li stanno. Allora, è proprio vero, tira più. Vorrei vedere se fossi rimasto tu, intende io, probabilmente, a piedi con la macchina, se trovavi un buon samaritano che ti spingeva sotto la pioggia. No, io no, non solo, so già.
0: No, ma non è quello.
1: Ma io sono un uomo forte, l'avrei spinta da solo.
0: Sì, il problema è che poi c'era la discesa, quindi doveva esserci qualcuno in macchina.
1: No, più che altro uno non ne poteva più.
0: Non recuperavi l'auto.
1: L'unica per passare qui è spingere questa, perché ci lasci passare, quindi diamole
0: così.
1: Una mano.
0: È andata così, ragazzi, anche perché sotto la pioggia chi è che voleva spingere una persona, una macchina,
1: però
0: un disastro.
1: Quanti chilometri di coda avevi fatto? Eri entrata nei notiziari di viabilità sulla statale
0: per fortuna
1: XY, ci sono 14 chilometri di coda. Comunque, a causa di una signorina che è rimasta in panne.
0: 3 volte mi è capitato di rimanere a piedi con quella macchina che poi chiaramente ho cambiato.
1: Era il caso.
0: Tirando le cuoie, come si suol dire, e ogni volta pioveva, ma pioveva di rotto, quindi ci si metteva pure la pioggia, quindi oltre al danno mi prendevo pure la lavata dalla testa ai piedi.
1: Io ricordo quando ero ragazzo e ho usato la macchina di mio papà aveva una splendida Ritmo 75, una meraviglia, sono andato con la mia morosetta del tempo a fare una gita verso Treviso, fra l'altro. Io vivevo ancora a Trieste quella volta, e ci si è rotta la cinghia dell'alternatore. E tu sai cosa ha fatto Paolo Zippo?
0: Non lo so.
1: Ha usato un collant e ha sostituito la cinghia dell'alternatore.
0: Mamma mia, ma qui c'è professionismo.
1: MacGyver mi fa un...

0: Attenzione, ma non stiamo parlando solo di guasti, stiamo parlando di quei piccoli incidenti che con le automobili ti capitano di tanto in tanto e ti costringono a esperienze strane,
1: a prendere delle decisioni repentine.
0: Cioè veramente, io una volta ho forato in autostrada, ragazzi, forare in autostrada è una cosa... Cioè, per fortuna avevo una piazzola, sulla piazzola ti fermi e riesci a fare qualcosa, ma lì passano veloci. Cioè,
1: certo.
0: Perché a te non fa. Cioè, sembra che i camion vadano piano, no? Quando sei in macchina. Invece, quando sei fermo al bordo dell'autostrada, hai un'altra impressione completamente.
1: Senti questo. Qui.
0: Sento,
1: a proposito dell'olio, tu dici: ah, le donne non cambiano mai l'olio.
0: Siete voi
2: allora,
0: che lo sapete.
2: Buongiorno a tutti. No, io non sono, cioè sì, sono rimasto a piedi per batteria o non batteria con una macchina e sotto la grandine mi ricordo che ha sfondato parabrezza, ma a parte questo, la cosa più bella è stata quando ho sentito un rumorino strano nella mia macchinina, la mia prima macchinina utilitaria, pace all'anima sua, bellissima. Dopo 10 anni sento questo rumorino strano, vado dal meccanico, lui fa tutti i controlli, tutto a posto, dice: però cioè, la cuppa dell'olio è praticamente vuota. Cioè, ma tu da quando è che non cambi l'olio? La mia risposta è: ah, perché si deve cambiare l'olio? Era 10 anni che non cambiavo l'olio, però è bastato rimettere l'olio, è andata bene, quindi sono stato fortunato. Ciao a tutti.
1: È così. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascaio.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
18: Radio Bella e Monella, ovvio!
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Hit Universal Fun.
21: Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
22: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
23: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
25: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
26: Bella e Monella, tutto.

0: A tutti è capitato almeno una volta nella vita di rimanere fermo con la propria automobile per motivi stranissimi, per dimenticanze o semplicemente perché le macchine e le automobili si rompono ogni tanto. Anche se una volta io ho raccontato ad esempio l'avventura mia, no, con la cinghia dell'alternatore, una volta era più facile ripararle, adesso aprite il cofano di una macchina.
1: Ah, impossibile!
0: Che c'hanno tutta la protezione e soprattutto devi attaccarci il lettore del computer un po'. Cioè, infatti, molte macchine non hanno neanche più la ruota di scorta. Hai notato questa cosa qua?
1: No.
0: Cioè la mia macchina non ha la ruota di scorta.
1: Mi hai visto? Io sono una femmina.
0: Non sai cambiare la ruota.
1: No.
0: Dai.
1: Per fortuna, allora, quella volta che ho bucato la ruota.
0: Hai trovato anche lì uno saggio.
1: No, Massimiliano, il nostro tecnico.
0: Ah, ecco che.
1: Ho messo un ruotino e poi.
0: Vedi, se buchiamo noi uomini, col cacchio ci viene qualcuno a salvare, a cambiare
1: la cosa. Ma ci vuole anche un po' di forza.
0: Ma non ci vuole niente! No, una chiave a X.
1: Guardate, io non so fare queste cose.
0: Attenzione, per favore.
1: Mettetemi a pulire, a stirare, a non so, tutto quello che vuoi. A cucinare, ma non mi
0: per favore, per favore, qualcuno che in 20 secondi di messaggio.
1: No, ma io so che ci sono ascoltatrici nostre,
0: sì,
1: che sono bravissime.
0: Sì, sì, mandi un'istruzione, un vademecum su come si cambia la ruota.
1: Ok.
0: Però quello che stavo dicendo è che adesso le macchine nuove non ce l'hanno più la ruota.
1: Ecco.
0: Cioè, non ce l'hanno più la ruota di scorta, non, è una cosa che non esiste più, cioè se buchi.
1: Sono affari tuoi.
0: Sono ammazzi tuoi.
1: Nella sfortuna, la fortuna.
0: Ah,
1: Paola di Stra dice: buongiorno, un caro ragazzi, a noi è successo che tornando da una vacanza il mio ragazzo non si è accorto che eravamo in ristorante.
0: E come non si è accorto? Se si accende una spia grande, come ci dice?
1: Non si è accorto.
0: Okay.
1: La macchina è morta in autostrada mentre corravamo 130 km orari sopra il cavalcavia della Limanella a Padova. La cosa buona è stata che, essendo sopra il cavalcavia, siamo riusciti a scavallarlo. Quindi, essendo in discesa, abbiamo preso velocità per arrivare dritti alla pompa
0: Dai,
1: di benzina nella stazione di servizio che si trova subito dopo. Comunque a diverse centinaia di metri.
0: Sì, io presente quel punto là. Sì, ce l'hanno fatto. Questo si chiama culo,
1: sì,
0: direi. Assolutamente. Radio Bella e Monica.

0: buongiorno, autoservizi Zippo, come posso esserle utile?
1: Ho forato una gomma.
0: Non c'è problema, 60 euro, siamo da lei fra poco.
1: Abbiamo chi ci dà le indicazioni, ecco qui.
0: Meno male.
2: Buongiorno, un caro.
1: Buongiorno.
2: Sergio Bassano. Allora, spiegazione in 10 secondi sì. Come cambiare una ruota.
0: Oh, meno male, sentiamo.
2: Punto primo, ti accorgi che hai forato.
0: Sì, fin
1: là, okay. Fin là.
2: Prendi il telefono, okay. Chiami sì. Immediatamente in sequenza. Tu papà, no. Che quello viene sempre.
0: No. Okay.
2: Se non c'è, marito barra compagno,
1: sì.
2: Che prendi un sacco di parole perché sicuramente si incazza.
0: No.
2: Terza opzione, che è quella più utile, l'amico. L'amico arriva sempre in velocità. Fine spiegazione, sempre riguardo le donne.
0: Ah, ok, d'accordo.
2: Ciao a tutti.
0: Sì, vabbè.
1: Guarda, probabilmente o l'amico o il compagno per me sarebbe la soluzione migliore, perché secondo me nemmeno mio papà sa cambiare la
0: cosa. No, dai.
1: Guarda,
0: dai.
1: Io non ci metto la mano sul fuoco. Abbiamo invece delle donne bravissimissime.
0: Oh, sentiamo. Meno male, sentiamole allora.
3: Buongiorno un caro ragazzi. Allora, io sono Silvia e la ruota riesco a cambiarmela. Magari mettendoci tutto il mio peso sopra per riuscire a mollare i bulloni, ma ce l'ho fatta. Ciao a tutti.
0: Alla grande, tanto il cricchetto.
1: Ma non è facile, dai. Senti qui invece
0: sento.
1: Che mi capisce, per fortuna non sono l'unica.
4: Buongiorno, Elisa, tranquilla, neanch'io so come si cambia la ruota, per mettere quella di scorta, anche perché non ho quella di scorta, ma ho l'affare per gonfiarla, almeno.
0: Il compressore.
4: Ma non ho ben capito. Ma guardate, giusto ieri la mia macchina ha ben deciso di dire: ops, sono senza olio, ma non per avvisarti che era proprio il minimo, proprio che non ce n'era.
1: No.
4: La spia dell'olio è molto simpatica. In più, cioè, è arrivata a casa, bella, parcheggio, faccio per tornare via dopo un'ora, si accende la spia del motore e ho detto: va bene, non è lunedì, ma oggi è martedì. Ciao ciao.
0: Sono piccoli incidenti che capitano.
5: Radio Bella e

0: mamma mia, quanti racconti abbiamo fatto volare quest'ora in maniera super veloce, ma abbiamo tempo ancora per sapere di qualcuno, di qualcosa, vero?
1: 42 anni che guido la macchina, mai successo di cambiare la ruota, non saprei come fare.
0: Dai, impossibile, non ti sia mai successo di forare una gomma? No, succede a tutti nella vita. In 42 anni, cioè, veramente fortuna, guarda, cioè, no, ti credo, nel senso che ti credo, però, mamma mia, cioè, è che adesso i pneumatici di adesso sono migliori, secondo me, rispetto a quelli di una volta, no? Anche questo, in questo la tecnologia, anche nel a parte che esistono quelli run flat che ti permettono di correre anche con la gomma bucata.
1: Ah, sì?
0: Sì, io li avevo su una macchina che costano una botta.
1: Mm.
0: Non guardarmi così, non è perché sono ricco, è perché c'erano già sulla macchina.
1: No,
0: mi ha guardato strano, come dire, eccolo qua.
1: No, non capitalista. Perché io e pneumatici, io automobili.
0: Cosa servono i pneumatici?
1: L'automobile serve solo per venire qua al lavoro, per andare in giro. Quando va bene.
0: D'altronde,
1: quando non va bene.
0: D'altronde lei arriva qui con la macchina di Ritorno al Futuro, vola!
1: Io arrivo qui con la macchina dell'anteguerra, ragazzi. Un disastro, spero che non mi abbandoni. Sentiamo qui.
0: Un messaggio.
2: Ma ragazzi, ma voi è mai successo che vi fanno il gasolio al posto della benzina?
0: L'hai fatto tu, però.
2: Tanti anni fa con la 127 mi fecero il gasolio al posto della benzina, non vi dico altro.
0: Io ne conosco uno che ha fatto sta roba qua, che lavora là, qui.
1: Davvero?
0: Vuoi che faccia il nome e anche il cognome?
1: No, aspetta, è successo recentemente.
0: No, è successo molti anni fa.
1: Uno
0: che può la notte, tornando da una discoteca, a fare gasolio.
1: Ah, beh, c'è solo una persona che può fare ste cose.
0: Ciao!
3: Su Bella e Monella ci sono le stelle. Buongiorno.
1: Beh, ne ha combinate tante con
0: no,
1: l'altro.
0: Ma li vogliamo bene per quello.
1: Sempre.
0: Allora, attenzione, l'oroscopo di oggi.
1: Ariete, 7, giornata promossa. Parti con il piede giusto, qualche tentennamento il pomeriggio, ma tutto superabile.
0: Toro, attenzione, siete a 5. La giornata non è delle migliori. Diciamo che i tuoi nervi sono già in subbuglio.
1: Gemelli, 8. Oggi gira tutto per il verso giusto. Approfittane prima che Mercurio cambi idea, eh.
0: Per il Cancro il voto è 8. Giornata col vento in poppa. Oggi puoi chiedere quasi tutto, tranne forse un aumento. Quello non è il caso, non andate piano.
1: Leone 5, il tuo ruggito oggi è un po' scarico. Per affrontare la giornata servono caffè, pazienza e possibilmente delle ferie.
0: Vergine, siete al top. Come direbbe qualcuno, il vostro voto è 9. Praticamente imbattibili, hai tutto sotto controllo, persino quello che non avevi intenzione di controllare.
1: 6 per la bilancia.
0: Beh, meglio
1: giornata
0: del 2 di ieri, insomma.
1: Sei in recupero.
0: Meno male.
1: Giornata senza drammi, però nemmeno fuochi d'artificio.
0: Ok, d'accordo.
1: Insomma, una giornata da 6, ma non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo.
0: Non andrà benissimo allo Scorpione, il voto, ahimè, è 4. Giornata complicata, diciamo che oggi c'è qual quadra che non cosa.
1: Per il Sagittario una bella giornata, buone notizie in arrivo. Oggi puoi stare sereno con qualche bella notizia che arriverà.
0: Capricorno,
1: un bel 7.
0: Il voto è 5, la giornata ti mette alla prova. Prima di affrontarla fai colazione con pane e pazienza.
1: Acquario 8, giornata al top, le stelle sono dalla tua parte, oggi puoi anche permetterti di ignorare qualche messaggio.
0: Per i Pesci infine oggi ti va bene, il voto è 7, giornata positiva, oggi puoi sognare ad occhi aperti, purché qualcuno non ti svegli con una bella call o una bella riunione, una bella dobbiamo fare la riunione della radio, noi no, nei prossimi giorni, cioè,
1: nei prossimi giorni
0: Facciamo la riunione tutti insieme appassionatamente, così poi il capo offre da bere.
1: Ecco.

0: su Radio Bella e Monella. Non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi perché siamo davvero in tantissimi.
1: E d'altronde di sventure, chiamiamole così, o di sfighe con la macchina, ce ne sono capitate veramente tante. Tantissime. Potremmo fare un elenco lunghissimo, tant'è che mille amici ci hanno mandato dei messaggi. Aspetta, vi siete dimenticati anche le auto con accensione automatica, che basta avere le chiavi in tasca, no, bisogna premere il pulsante, però è capitato un amico che aveva le chiavi in garage, l'auto si è accesa e quando ha spento la macchina per andare dove doveva andare non è più riuscito a accenderla perché le chiavi le aveva lasciate in garage a casa sua. No, ma bisogna avere bisogna premere il pulsante. Anche la mia macchina non ha bisogno più delle chiavi, però se il mio telefono è in tasca mia, la macchina si chiude da sola, si spegne e via.
0: Disavventure, abbiamo capito che sono all'ordine del giorno perché poi sono arrivati tanti messaggi. Mi è capitato la scorsa settimana, mi è capitato ieri, mi è capitato l'altro giorno. Ragazzi, è così.
1: Però nessuno ha spiegato bene alla nostra Eli come cambiare la ruota.
0: Motivo per cui chiederò sempre aiuto, ma speriamo di non forare.
1: Va bene, la vita capita però qualche volta, dai.
0: Beh, è già capitato, basta una volta.
1: Ah, come l'amica 42.
0: L'esperienza, esatto, sì, l'esperienza l'ho fatta, basta.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
8: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
2: Radio Bella e Monella.
8: Sulla luna. Noi fumo tutto nudo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
0: le 8 in punto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3%. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Asso Lombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma, ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Calcio, la sesta di A si chiude con due vittorie casalinghe, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: italiane da cantare.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
8: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Bella e Monella, tutta.

0: della terza ora di Buongiorno Ca con Paolo Zippo ed Elisa. Oggi ragazzi, argomentone.
1: Ti voglio dire una parola.
0: Procrastinare. No.
1: No, non è quella. No, è una nuova parola. La nuova parola è procrastinating.
0: Sì, vabbè, più o meno.
1: Procrastinating.
0: Ok.
1: Che è un misto fra procrastinare e pulire. Il cleaning è ovviamente perché procrastinating invece suona molto meglio. Ogni tanto l'inglese ci viene in aiuto su queste cose qua. Cosa significa procrastinating?
0: Sì. Quando hai una scadenza, parlo a Paolo Zippo che ha spesso scadenze importanti, cose da fare.
1: Due maroni.
0: E tu cosa mi dici la mattina? Non ho voglia di fare niente.
1: È vero, no? Cioè, glielo dico tutte le mattine.
0: È vero. Non sto parlando di cose fasulle.
1: No, ragazzi, io tutte le mattine qui in trasmissione dico: guarda, io, a me piacerebbe finire la trasmissione e non fare più niente durante tutto il giorno. Invece no, cioè proprio alle volte hai quelle incombenze di lavoro, di un lavoro magari che ti piace, ma sono incombenze fastidiose, tipo le cose burocratiche, no? Cioè, e dico a chi è la partita F24.
0: E allora a volte cosa fai? Ti inventi qualcosa di più bello da fare.
1: No, di più bello, no? Dici, devo pulire. Cioè,
0: più bello, sì, è qualcosa che fai per te magari e non per se è una cosa a livello burocratico.
1: Sì, magari non so, cioè devi preparare, devi mandare una mail, devi fare la contabilità, devi gestire, ma anche i conti di casa, se posso essere. No, guarda, prima c'è la lavastoviglie, prima c'è la lavatrice, cioè tendi a procrastinare appunto, cioè, pulendo e trovandoti degli impegni che magari non avevano quell'urgenza clamorosa.
0: A quanti casi?
1: A me sì, io sì. Cioè, alle volte arrivo, cioè, faccio le cose perché devo farle.
0: Sì.
1: Perché c'hai le scadenze, cioè non è che puoi spostare più avanti.
0: Ma vale per tutte le attività, tipo
1: oggi
0: sono prefissata di andare in palestra, ho voglia, secondo voi? Assolutamente no. Preferirei mettermi, non so, a stirare, a fare qualcos'altro.
1: Ecco,
0: no, parola brava.
1: Ecco, quello è il procrastinating. Cioè il fatto di trovare qualcos'altro da fare quando hai un'attività che proprio non hai voglia di fare assolutamente.
0: Se a voi è capitato, raccontateci, poi approfondiamo anche la questione.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Cinzia da Padova. Io mi ricorderò sempre quando faceva arrabbiare mia mamma, che era proprio nera, mi inseguiva dicendo: ricordati che come ti ho fatto ti spaccio. Me la ricordo sempre. Io ovviamente oggi quando mi fa arrabbiare mia figlia non glielo dico, però all'epoca era l'ordine del giorno. Ciao.
1: Ciao.
2: Non glielo dice, ma lo pensa.
1: Ma lo pensi, sì. Ma diglielo anche, che è sempre bello minacciare la gente, capito?
2: Mia nonna materna Assunta mi ripeteva sempre quando scoprivamo qualcosa di nuovo: fino alla bara sempre si impara. Mia mamma invece tuttora, quando non troviamo più qualcosa, dice: dove ma non prende canton di casa rende.
1: Vedi? Oh, tutte, sono tutte verità, le ripeto, dice anche ai miei figli. Buona giornata a tutti dall'Ale. Vogliamo sapere qual è quella frase che vostra mamma vi ha sempre detto e anche qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina.
2: Esattamente, avete 6 minuti per inviare il vostro messaggio audio al 393-7366-170. Vogliamo sentire le vostre voci e sentire quale canzone italiana bella frizzante volete ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia una audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: su Radio Bella e Monella. Allora, stiamo parlando di tutte quelle frasi che vi diceva vostra madre e che vi sono rimaste nel cuore e nella mente, che magari utilizzate anche con i vostri figli. Sentiamo.
1: Buongiorno, Alessandra da Padova. Una frase che collego molto a mia mamma è che quando mi parlava e faceva rima, mi diceva sempre: ho fatto rima senza pensarle in cima, se che pensavo sora, pensa cosa che veniva fuori.
0: Quindi ho fatto una rima a caso, praticamente senza pensarci, pensa se ci avessi pensato cosa sarebbe venuto fuori.
2: Esatto, traduciamo per tutti quelli extra Veneto che ci stanno ascoltando in tutte le regioni vicino, anche insomma in tutto il mondo, un sacco di gente che ci ascolta dall'estero. Poi
0: altro messaggio,
2: canzone che fa, cosa vuoi
0: come
2: dire
0: vuoi
2: tu? Canzone che fa, dai,
0: canzone che fa, e voi continuate a raccontarci quelle che sono le frasi iconiche di vostra madre.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa Nord, Sud, Ovest, Est, e forse quel che cerco neanche c'è. Oh, oh, oh, Nord, Sud, Ovest, Est.

0: Qual era quella frase che vostra mamma vi diceva tanto spesso che ve la ricordate ancora?
1: Pensateci su e poi ditecela al 393-7366-170.
2: Salvati questo numero 393-7366-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
12: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
13: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
12: E adesso?
13: Aspetta, in frigo...
14: I salumi dei Fratelli Guerriero!
12: Siamo salvi!
15: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
16: Il tetto tiene ancora.
17: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
19: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
20: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
21: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
22: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
23: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
24: Perché Nova del gusto è la prova.
25: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
26: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
27: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
28: Tu lascia fare, sempre polemico.
29: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: super successi Jovanotti Act Juice con E si fa bello per te, questa dedicata proprio al nostro Antonellino, Annalisa con Bellissima per Monica e Lorella Cuccarini e Ice Mac con Think About e Vola.
1: Tutti insieme in questo barbershop.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Anche per te che per me, per noi due.
0: Sì,
1: è
0: bellissime,
1: che bellissime tutte e due, era un po' così, ho detto bellissima perché suonava meglio, ma parlava di noi due.
0: Poi vorremmo anche noi vestire Yves Saint Laurent.
1: Certo, vorremmo anche noi avere il fisico di Annalisa per quello, ma insomma vabbè ragazzi.
0: Ma noi mangiamo torte.
1: Noi mangiamo torte tutto il giorno e beviamo dell'alcol e di conseguenza non ci verrà mai quel fisico lì. È che ci vuoi fare?
0: Pensa all'idea che si possono fare i nostri ascoltatori da noi.
1: È vero.
0: Beh, beviamo dell'alcol adesso.
1: Ogni tanto. E comunque voglio dire, se anche noi non mangiassimo le torte e non bevessimo l'alcol, non avremmo comunque il fisico di Annalisa. Però vogliamo raccontarci che sia perché mangiamo le torte.
0: Ma come dice la signorina Paola, noi non siamo brutte, siamo solo povere.
1: Questa è la verità.
0: E questa è la massima della signorina Paola, che però non è madre, perché stiamo parlando di mamme. Stiamo parlando delle frasi iconiche della vostra mamma. Sentiamo.
3: Ciao belle Monella, sono Davide da Vicenza. Una delle frasi che ricorderò sempre è quando io e mio fratello siamo entrati in età, diciamo, adolescenziale, che abbiamo cominciato a uscire con gli amici. La frase che ricorreva spesso era: guardè che sta a casa, non sei in albergo. Lì, ancora adesso mi viene da pensarci e credo che un domani lo dirò anche ai miei figli.
1: Sì, perché arriva quel punto, no, della vita in cui il figlio decide che va e viene quando vuole, non ti avvisa se torna o non torna a cena, capito? Arriva all'ora che non si sa, parte un'altra ora, tu non sai se quello c'è, non c'è, se è lì, insomma, tua mamma è stata gentile a dire così, io dico cose peggiori.
0: Davvero?
1: Sì, sì, faccio anche le minacce.
0: Ah.
1: Sì, poi ti racconto.
4: 393 73 66 170 è il numero.

0: meravigliosa, un'estate italiana, l'estate che se ne sta andando, però l'estate anche dei ricordi, come i ricordi delle frasi che vostra madre vi ha detto all'infinito. Sentiamo qualcuno, buongiorno. Una cosa, fate attenzione quando mandate gli audio, intanto non mettete la radio a palla,
1: a volume,
0: altrimenti non vi capiamo.
1: O non fate altre robe che non si capisce un tubo, vai.
2: Una frase che mi diceva sempre la mia mamma era: come ti ho fatto ti distruggo. Lo sentivo spesso.
0: Ecco, come ti ho fatto ti distruggo. Sì.
1: Io parto sempre con, specialmente con quello di mezzo, che dico: per metterti al mondo sono quasi morta. Guarda tu cosa fa sempre. Glielo dico, allora quando parto con questa roba, per metterti al mondo, tutti in coro: sono quasi morta, eh. Così, come ti ho fatto ti distruggo, eccetera eccetera. Poi ho sperimentato negli anni anche forme di violenza che avrei voluto attuare, non sono riuscita, tipo dagliele col battipani ma non riuscivo a prenderli.
0: Ma come?
1: Perché sono veloci quelli, capito?
0: Sì.
1: È stato un periodo che erano in quell'età delle medie dove andavano bene sculacciati, ma non riuscivo a sculacciarli, quindi insomma, allora gridavo.
0: Sì.
1: Perché insomma, dove non arrivi, no, con la potenza, arrivi con la paura.
0: Sono
1: non
0: cresciuti
1: funzionato.
0: Comunque, sono cresciuti, tutti bravi ragazzi.
1: Guarda, proprio.
0: Debbie da Castelvigno dice: buongiorno ragazzi, mia mamma quando combinavo marachelle mi diceva: non ti corro dietro, tanto prima o poi arrivi a pettine.
1: Ecco, sono qua
0: è
1: che
0: frase
1: ti aspetto.
0: Della signora classico. Loredana, sì. Tanto prima o poi arrivi, passava un'ora e comunque le prendevi dopo un'ora e tu non ti ricordavi nemmeno più.
1: Perché,
0: motivo,
1: infatti,
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: È bello perché tu non sapevi più perché, ma quella se lo ricordava,
0: certo.
1: Che tu l'avanzavi.
3: Salvati questo numero: 393

0: Irene Grandi con la tua ragazza sempre, le mamme che si sono lanciate nei detti più strani, nelle minacce più creative, le vostre cosa dicevano, cosa dicono?
1: Ciao ragazzi, sono da Treviso. Mia mamma sempre diceva: con l'acqua tocca il culo, tutti imparano a dar, cioè tradotto, sì, con l'acqua tocca le ciapette, impariamo tutti a nuotare o a farcela. Ciao, buona giornata.
2: La Roby dice: stasera quando torna tuo papà vedrai cosa ti succede. Logicamente dice, lo diceva in dialetto,
0: perché lei minacciava per procurata persona, no? Quindi dice: non ti picchio io, ma stasera quando torna tuo papà. Poi ora che tornava suo papà non si ricordava più che doveva, capito, la figlia prendere un paio di sculaccioni, quindi bonus.
2: La Roby salva.
0: C'era l'amnistia. E lì, ci vediamo domani.
2: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Le 10 in punto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Bella e Monella.
13: Buongiorno. A Napoli è stato sottoscritto l'accordo relativo alla seconda tranche da 30 milioni di euro per l'economia sociale. L'impatto complessivo stimato sarà pari ad oltre 165 milioni e i progetti da finanziare riguardano i rifugiati e richiedenti asilo, l'imprenditoria femminile e lo sviluppo di aree fragili all'interno delle regioni. Prevista anche una quota residuale per il sostegno ad altre PMI ad alto impatto sociale e sostenibilità ambientale. La Costa Veneta punta a diventare il distretto del benessere del Mediterraneo. È questo quanto è emerso dalla quinta edizione del Summit del Mare. Tra le proposte c'è quella di una app e ce ne parla il vice sindaco di San Michele al Tagliamento, Pierluigi Grossetto.
14: Una applicazione dove il turista può descriversi, dove può dire quali sono i suoi desideri, qual è l'idea di benessere che lui ha e rivolgersi poi dopo ad una scatola di contenuti dove trovare tutte quelle cose che sono a lui utili per il suo benessere.
13: Era questa l'ultima notizia. Vi ringraziamo per l'attenzione. L'appuntamento con le news torna più tardi.

0: ballare e da cantare.
1: Bollettino di Giversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: collegati. Buon martedì, Monica Morgan con voi come sempre a quest'ora. Stiamo insieme un'oretta con la canzone che fa, con la notizia che oggi ci ha colpito di più tra quelle uscite nelle ultime due ore, con il vero falso e come al solito, insomma, tutta la nostra fantastica compagnia di questa oretta insieme. Partiamo subito dalla canzone che fa. Qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, lo mandate via WhatsApp o Telegram al nostro numero che è il 393-7366-170.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Marcella Bella nell'aria nel remix di Samuele Sartini. Allora ragazzi, siamo al 13 di ottobre in pieno autunno, tempo di weekend lunghi, di viaggi nelle capitali europee. Se state preparando la valigia per Parigi, oggi vi diamo una dritta fondamentale sul souvenir da portare a casa. Basta con le calamite per il frigo, le cartoline ormai povere hanno fatto il loro tempo, la Torre Eiffel in miniatura ce l'avete ormai dappertutto, ma c'è un souvenir che va molto molto più di tendenza in questo periodo storico. È l'ultima novità che arriva dai social, soprattutto TikTok e Instagram, che sono letteralmente intasati da creator che fanno la spesa nei supermarket parigini e pubblicano guide dettagliate su come acquistare questo souvenir e farlo arrivare a casa vostra senza farlo sciogliere. Stiamo parlando del burro. La gente si porta a casa da Parigi il burro. Talmente diffusa sta mania in questo ultimo anno che la grande pizzeria, lo storico tempio della gastronomia, ha venduto nel corso degli ultimi 12 mesi ben 19 tonnellate di burro. Ormai le persone non vanno più al mercatino delle pulce a comprare questo o quell'altro, ma si portano a casa un pezzo di burro, peraltro un po' particolare. Tra poco vi racconto esattamente di che cosa si tratta. Prima però, tra poco c'è la canzone che fa, mandate il vostro audio cantando un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina al 393 7366 170 via WhatsApp o Telegram e noi ve la facciamo sentire.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo su
1: Ernia con dedica. Allora, nuovo souvenir sbloccato da Parigi, portare a casa il burro. Questa è una tendenza di questo periodo. Ci sono anche una serie di marche, non è che compri il primo burro che passa, cioè devi andarti a cercare quello più interessante, quello migliore. Allora, visto insomma un po' la tendenza che c'è stata sui social, c'è un articolo che ci racconta quali siano le marche più interessanti in assoluto. Per esempio c'è la Maison Bordier, che è famosa per la lavorazione battitura a mano, c'è Bel-Iver direttamente dalla Loira, c'è Bourdoupont e Chiré, ce ne sono diversi. E se pensate al burro quello classico, siete un po' fuori strada, perché parliamo di burri gourmet aromatizzati. C'è il burro allo scalogno, quello aglio, quello al pepe, quello alla fragola, quello al cioccolato e molti altri. Perché questo burro è migliore del nostro? Perché è più cremoso, è più intenso, ha più grasso, insomma diventa veramente un tocco in più nel tuo piatto, è una cosa veramente assolutamente speciale. Il problema è come te lo porti a casa per non farlo sciogliere. Questa è una cosa che non so come abbiano risolto, ed eventualmente se lo scopro ve lo dico, ragazzi. Intanto andiamo a scoprire qual è la canzone che fa, che avete chiesto stamattina.

0: più bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao, la più bella Monella, mi faresti ascoltare la canzone che fa? Si dice in giro, farfallina, che tu l'anima non l'hai. Ciao, grazie.
2: Te l'abbiamo scelta in versione live, senti che meraviglia.

0: tu, tutti a comprare il burro, ragazzi. Tra poco giocheremo insieme con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni su Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni, un sacco di belle canzoni tutte quante da cantare, da ballare, come facciamo sempre qui su Bella e Monella. Tra poco si gioca con il vero o falso, preparatevi, anche oggi c'è in paglia una bellissima maglietta.

0: ricominciamo tutto 10:49, belle monella, giochiamo con il vero falso. Anche oggi vi racconto tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete dirmi la sequenza corretta ed essere il primo o la prima che arriva dopo che avrò finito di dire le notizie per vincere la maglietta di Radio Belle Monella. Mi raccomando, aspettate il mio via, ok? Vado con le news, sigla maestro, grazie. Notizia numero uno: Arturo Brachetti è stato riconosciuto dal Guinness dei primati come il trasformista più veloce del mondo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Camilla Rasdovic ha trascorso una parte importante della sua infanzia vivendo all'interno di un'autentica comunità spirituale in India. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre: Sacha Baron Cohen, durante i controlli di sicurezza per un volo di Stato, si è finto un vero diplomatico del Kazakistan, riuscendo a firmare un trattato commerciale segreto con la Nuova Zelanda. Sarà vero, sarà falso?
1: Salvati questo numero 393.

0: sentiamo un po'. Pronti? Chi sono i primi che ci provano?
1: Ciao, io dico che sono tutte e tre vere.
0: No, non è questa la soluzione giusta.
2: Falso, falso, vero. Ciao Gigio.
0: Ciao Gigio, no, non è questa la soluzione corretta.
3: Ciao Balemonella, sono Mattia. La sequenza è vero, vero, falso.
0: Ma non sei stato il primo, Mattia, purtroppo. L'hai indovinata, era corretta. Ma non sei stato il primo che è arrivato. Perché era corretta? Perché Arturo Brachetti, con 80 cambi di personaggi in una sola serata, è il trasformista più veloce del mondo. Vero. Camilla Lasnovic da piccola è stata in un'autentica comunità spirituale in India. Vero. Sasha Baron Cohen non ha mai avuto un trattato commerciale con la Nuova Zelanda, ma usava i suoi personaggi per creare interviste satiriche e film comici, senza mai in realtà però interferire con la vera diplomazia internazionale. Il più veloce di tutti ad indovinare la sequenza corretta è stato veramente molto molto rapido il nostro ascoltatore Jason, a cui ho mandato già il messaggio di risposta: mandaci i tuoi dati, sei tu a vincere la maglietta. Complimenti a te per essere stato il più veloce. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco c'è Sorelle.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Radio Bella e Monella.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 11 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Muffe in oncoematologia pediatrica all'ospedale di Padova. I bambini sono stati trasferiti e avviata una commissione di indagine. I piccoli ora sono nel vecchio reparto. Nel frattempo l'azienda ospedaliera ha informato la procura che deciderà se aprire un fascicolo o attendere ulteriori sviluppi. Nato nel 2022, il Summit del Mare si è progressivamente affermato come laboratorio di progettazione condivisa con i sindaci del litorale veneto. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, ci spiega i punti messi in agenda nell'edizione di quest'anno.
5: Rigenerazione, isole di calore, capacità di creare luoghi che siano vivibili sia per i residenti che per i turisti 12 mesi l'anno all'insegna dell'esperienza, esperienza sensoriale, esperienza del benessere e di una vacanza che è staccare dalla routine quotidiana.
4: A Venezia il 15 e 16 ottobre si terrà una 2 giorni su lavoro e relazioni industriali. L'iniziativa è organizzata con la collaborazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dell'ONU. La prima giornata è dedicata a lavoro e sviluppo sostenibile. È tutto.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Bella e Monella.

0: Monica.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Eccoci. Buongiorno,
3: amici.
2: Allora, buongiorno disagiate e disagiati dalle Sorelle d'Italia, alias di nomi?
3: Paola Cavinato e Monica Morgan. Cosa? Ho detto chi?
2: No, non lo so, magari.
3: Pensavo avessimo un altro nome da oggi.
2: Pier Silvio ci chiama.
3: Non Pier sa. Allora, Paola Cavinato e Monica Morgan.
2: Allora, grazie. Titolo della notizia di oggi: la chiesa, il club e la caserma.
3: Ma non abbiamo detto che facevamo una roba simpatica oggi?
2: Cronaca di un paese diviso. Si roba chiama. Vera, ragazzi, che avrete letto sul giornale. Da giorni non si parla d'altro in una piccola frazione di 600 anime a Carmignano Sant'Urbano, un paesino della bassa padovana, è stato aperto questo club privé da qualche tempo, un locale per scambisti.
3: Tu come fai a saperlo?
2: È perché
3: va avanti.
2: Aperto solo il venerdì e il sabato. A fare scalpore però non è che è un club per scambisti, è la collocazione, perché l'hanno aperto proprio davanti alla chiesa dedicata a San Giorgio e il paese è un po' diviso.
3: D'altronde,
2: no?
3: Se il paese è piccolo, dove lo dovevano fare? Quello
2: insomma,
3: è là,
2: cioè,
3: 600 anime.
2: Sì.
3: Il titolare ha detto: non facciamo niente di brutto. Il prete Don Cristiano ha detto: beh, insomma, ragazzi, però davanti alla chiesa non è proprio il massimo.
2: Sì.
3: A pochi metri, peraltro, stanno costruendo anche la nuova caserma dei carabinieri. Quindi, nel giro di 50 metri ci sta tutto sacro, profano e forze dell'ordine.
2: Meraviglioso, adoro.
3: Beh, non vi manca niente. Come si chiama? A Sant'Urbano.
2: Allora,
3: a Sant'Urbano.
2: Sicuramente abbiamo qualche ascoltatore che abita vicino a Carmignano Sant'Urbano, provincia di Padova. Oggi ce la giochiamo così: di che team siete? Ognuno faccia ciò che vuole, oppure non proprio davanti alla chiesa? Hanno fatto bene, hanno fatto male? Dateci anche qualche ragione.
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: amici per sempre.
1: Allora ragazzi, sta arrivando piccolo di paese tutto. Della bassa Padovana, sì. Arriva un club privé,
2: sì, dove c'è la discoteca.
1: Come
2: sotto
1: fatto? Raccontami.
2: C'è la discoteca sotto, sì. Sala da ballo, sala mangi da qualcosa, balli, sì. Poi vai sopra, al piano sopra, ci sono le stanzette per fare gli scambi, per fare insomma lo scambio culturale. Quello che è tuo è mio, quello che è mio è tuo, capito? Un club per scambisti, non ci sei mai stata?
1: Sì,
2: la Verginella.
1: Non
2: è mai stata. A Vicenza pullulavano 20-30 anni fa.
1: Una volta era nata io.
2: Una volta a me un accompagnatore,
1: sì,
2: io
1: una mia persona.
2: Dopo allora avevamo io un'amica, avevamo due accompagnatori, però insomma, non di un'amicizia lunga, conosciuti da poco, ci hanno portato. So che era nella zona industriale di Vicenza, all'epoca erano tanti,
1: sì,
2: è vero,
1: sì,
2: no?
1: C'era
2: Vicenza.
1: Nella zona della fiera ce n'erano, adesso non so quanti.
2: E ci ha portati su sto posto bellissimo, discoteca un po' anni 80, sì. E io non avevo capito.
1: Voi non avevate, perché voi poveri fanciulli innocenti che non sapevate.
2: E entri, c'è la pista rotonda, il divanetto, anni 80, non avevo capito. Poi

Iramer Comi sulla pelle su Radio Bella Monella. Abbiamo dato voi la possibilità di scegliere quale canzone ascoltare tornando al 13 ottobre del 1994 con gli 883 con Come Mai, oppure magari nel 13 ottobre 2008 con Giusy Ferreri Non ti scordar mai di me, oppure nel 2014 con Tiziano.

0: Ferro senza scappare mai più. Beh, non torneremo nel 2014 con Tiziano Ferro, non torneremo neanche al 2008 con Giusy Ferreri, ma preparatevi, torniamo nel 1994 con gli 883 Come mai.
1: Radio Bella e Mon-

0: Shiva con Bugie su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri Italiamo e poi giochiamo insieme a voi con il cruciverbo Ami Questo. A tra poco.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: La tua vista

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica.
6: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Vinaie Hawk con Abbronzatissima, Pietro Focaccia con Stessa spiaggia, stesso mare e Amadeus con Tutti al mare. Grazie mille perché queste canzoni ci hanno riportato un po' all'estate. Adesso però su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo. Come si gioca? Allora, fondamentalmente io qui a fianco ho un cruciverba cartaceo che stiamo facendo pian pianino. E questa pillolina del nostro Antonello Cerri casca giusto a fagiolo, perché la settimana enigmistica è una di quelle cose che fai molto spesso in spiaggia. Due definizioni, voi al 393-7366-170 mi dovrete dire quali parole stiamo cercando. Fate attenzione che stiamo cercando una parola, ovvero la prima di 10 lettere, la seconda invece ne ha solamente 6. Quali sono le definizioni di oggi? Attenzione, segue il tramonto e precede la notte, 10 lettere. Ha la radice ma non è una pianta, 6 lettere. Segue il tramonto e precede la notte, 10 lettere. Ha la radice ma non è una pianta, 6 lettere. Quali sono le parole di oggi?
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato con voi al cruciverbami questo impalio. C'era una maglietta. Le definizioni di oggi erano: segue il tramonto e precede la notte e ha la radice, ma non è una pianta. Allora, in tanti avete detto dente, non stavamo cercando la parola dente. C'è chi è andato un pochino più nello specifico e ha detto molare. No, assolutamente. Non stavamo cercando la parola numero. Andiamo a sentire che cosa comunque avete risposto voi al 393-7366-170.
1: Crepuscolo, parola.
0: Potrebbe essere, dica.
2: Crepuscolo e dente.
0: No, abbiamo detto che non è dente. Non è dente.
3: Crepuscolo,
0: no.
3: E dente.
0: Eh no, l'abbiamo detto. E poi qui che abbiamo? Dica pure.
4: Ciao, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
4: Allora, la prima del segue il tramonto è il crepuscolo.
0: Ok.
4: E poi la seconda, cos'era la domanda?
0: E alla radice. Alla radice, ma non è una pianta. Ecco, questa era l'altra. Se vuoi ancora rispondere. Ciao.
5: Allora io provo con crepuscolo e parola.
0: Allora c'è anche chi ha detto orizzonte, c'è anche chi ha detto linea, c'è, insomma, veramente sono state dette anche unghie. Bravi, bravi tutti quanti, davvero. Però le parole che stavamo cercando oggi sono il crepuscolo e la parola parola. Scusate il gioco di parole che qua continua costantemente. Quindi crepuscolo e parola sono state, o meglio, erano le parole che stavamo cercando oggi. Facciamo le congratulazioni a Thomas da Treviso, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: con il nuovo singolo di Levante, Ruggine, su Radio Bella Monella. Chiudiamo la nostra prima ora insieme, tra poco torniamo, perché vi ricordo, siamo insieme fino alle ore 19 anche in questo martedì, quindi piccola pausa e tra poco torniamo insieme.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
8: Radio Bella e Monella.
9: Ehi, pazza di me! Successo amore, 100.000 dediche.
8: Radio Bella e Monella.
10: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
8: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
0: 16:02.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Radio Bella e Monella, traffico.
14: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il Bibio A1, variante per traffico intenso. Per ora è tutto.
15: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Benissimo con tutto su Radio Bella e Monella, amici, eccoci qua, io sono Alvise e fino alle ore 19 insieme apriamo ufficialmente la seconda ora insieme di queste quattro e ovviamente non possiamo non partire da una cosa fondamentale. Lo sapete, di solito questo appuntamento prevede due persone, ma è giusto portarlo avanti sempre e comunque. Uno non c'è già da ieri perché insomma sta così risistemando la sua flora batterica, ma noi siamo qui a portare avanti queste due ore insieme.

eccoci qua, 16:08, siete su Radio Bella e Monella. Tra poco arrivano i nostri titoli di notizie casuali, poi insomma, lo sapete, abbiamo altre 3 ore davanti, arriveranno anche le domande più assurde, chiacchiereremo insieme a voi, avremo modo anche di regalarvi dei biglietti con l'andar della serata, ma adesso ritorno alla musica. Su Bella e Monella dal 2002 ci sono gli Articolo 31.

0: una tipica espressione dell'apocalipta, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Bella Molesta.

0: Matteo Stramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Bella Monella. È arrivato il momento, signori miei, dei titoli di notizie casuali, quindi preparatevi perché potremmo sentirne delle belle. Io giro la ruota della fortuna intanto, gentilmente prestataci dal buon Jerry Scotti, chissà che numero verrà fuori, e è correlato un titolo. Numero 99, incredibile, per uno arrivavamo al 100. Giulia Bevilacqua, la casa con la famiglia a Roma, il quartiere nel cuore della capitale, il salone eclettico, la cucina vissuta e gli elementi d'arredo. Un titolo che ci dice tutto e non ci dice niente. Io andrei, mi soffermerei sulla cucina vissuta. Uno può dire è una cucina di seconda mano, volevano dirlo così ma l'hanno detto in maniera più poetica. No. E invece no, perché sicuramente sarà nuova, ma con uno stile vintage. Vedi, ho anche risposto. Adesso metto che sono tipo designer di interni delle case.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Bella Monella. Andiamo con il secondo titolo di notizia casuale per vedere quale uscirà. Il primo è stato così, un po' tutto e un po' niente, ci raccontava di Giulia Bevilacqua, chissà il prossimo. Ah, eccolo qua, 194.000, Grande Fratello VIP, e qua entriamo in grandi ambiti. Alessandro Roncaccia fa un passo indietro, non sono innamorato di Piera, sta vivendo un momento delicato. Quindi, amici, se speravate in un flirt all'interno della casa, in questo momento il buon Alessandro ha fatto un passo indietro.

0: Dal Sanremo 2024, Mahmood, tutta gold su Radio Belle Monella. Chiude questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con gli anni di Matteo Monti e ovviamente l'ultimo titolo di Notizia Casuale. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
13: Perfetto, a dopo.
14: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
15: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
14: E adesso?
15: Aspetta, in frigo...
16: I salumi dei Fratelli Guerriero!
14: Siamo salvi!
17: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
18: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint. E E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
19: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
20: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: La cassa.
24: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monelli. Bella
1: e
0: Monelli.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare i Finlay con Diventerai una star, Chiello e Sciablo con Quanto ti vorrei e Le vibrazioni in conclusione con Insolita. Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Thank you, thank you.
0: Bella e Monella.
1: 16:38 minuti, 7 su Radio Bella e Monella, con voi Alvise fino alle ore 19 insieme. Andiamo in conclusione dell'argomento i titoli di notizie casuali con la nostra ruota che sta girando e pian pianino verrà fuori un numero al quale è associato un titolo e noi ve lo leggiamo. Attenzione, il numero è il 4999. Giancarlo Danto, la danza, la trasformazione fisica, il flirt con Paola Caruso. C'era uno status economico diverso e abituata ad altri standard. E quindi anche in questo caso, come nel titolo di prima, per quanto riguarda il Grande Fratello VIP, probabilmente c'è un passo indietro.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1999, Luciano Ligabue, Una vita da mediano su Radio Bella Monella. È arrivato il momento, signori miei, di parlare di quali sono state le domande più assurde cercate online, e quindi attenzione, perché in mezzo a voi ci potrebbe essere qualcuno che ha fatto proprio questa domanda, come ad esempio: quali insetti possono essere tenuti come animali domestici? Allora, io non lo so, vedo tanta gente che magari ha allevamenti in casa all'interno di quadri di vetro, di formiche, blatte e quant'altro. Non so se effettivamente possano essere considerati animali domestici. Ecco, io me le immagino magari che uno porta una mantide religiosa a spasso o al parco a giocare con i bimbi, ma non credo che funzioni così la vita reale. Detto questo, la seconda è: perché un piccione che mi schitta addosso dovrebbe portarmi fortuna? Bisogna vedere chi te l'ha raccontata. Se te l'ha raccontata una persona vestita tutta a pois, con un naso rosso grosso grosso grosso e una grande parrucca di svariati colori in testa, allora non la prenderei per buona come cosa.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh. Oh.
1: Ernia con dedica su Radio Belle Morella. C'è chi dice: oddio, quella del piccione mi è successa domenica e mia madre mi ha detto la stessa identica cosa. Ecco, se hai capito l'identikit che ho dato, ovvero vestito a pois, un naso rosso e dei capelli grandi, no, ovviamente si scherza. Dicono che porti fortuna, però se posso evitarmela, sinceramente mi va un pelo meglio, ecco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: c'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella.
9: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
8: Radio Bella e Monella.
10: Guardami fiorello e pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu di me.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
6: 17 in punto.
11: Notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buon pomeriggio in redazione. Mauro Baldan, un 22enne ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedale Università di Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è stato posto in isolamento. Summit del mare ad Albarella, Costa del Veneto, e in rappresentanza anche il comune di Venezia. L'assessore al bilancio Michele Zuin.
13: Costa del Veneto è già avanti sugli stabilimenti rigenerativi, che sta già pensando al relax, alla cura delle persone, alle zone all'ombra, a inserire elementi di verde, nel senso che poi anche l'ultima estate, che è stata molto calda, ha portato tutti gli operatori, albergatori, gestori di concessioni verso queste idee innovative che sono molto apprezzate dai clienti, molto apprezzate anche dai giovani. Meno confusione, più relax, più tranquillità.
12: Il Venezia FC ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa, ma dopo il risultato nella gara disputata a Bergamo c'è stato l'epilogo. È tutto.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo!
12: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
15: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

Anna con White Girl Wasted su Radio Belle Monella apre la terza ora insieme. Io sono Alvise fino alle ore 19 insieme a voi anche in questo martedì. Allora amici, è uscita la classifica dei cartoni animati televisivi, no, quindi cinema e quant'altro, più amati di sempre. Un po' di settimane fa, forse anche qualche mese fa, con Andrea Ferrara avevamo parlato invece dei cartoni animati, quelli proiettati al cinema. Adesso però è venuta fuori anche quella dedicata alla serie, alla televisione sostanzialmente. Quindi tra poco parliamo di queste 10 posizioni che sono arrivate, poi ovviamente ognuno di voi è chiamato anche a dire quale è il suo cartone televisivo preferito, però io vorrei più concentrarmi su un qualcosa che accadeva ogni singola mattina di quando eravamo bambini, ovvero il fatto di svegliarci e fare colazione con un cartone animato. Ecco, tornando indietro alla nostra infanzia, qual era questo cartone che guardavi appena sveglio al mattino? Ma soprattutto, magari ti piaceva o te lo facevi andar bene pur di svegliarti? 393-7366-170 393-7366-170 è il numero per i

0: Ciao Fio Noemi con farfalle nello stomaco su Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 quale cartone animato guardavate appena svegli alla mattina. Prima vi raccontavo che appunto è uscita questa classifica dei cartoni animati legati alla televisione più amati di sempre, ma qual è questa classifica? Alla decima posizione troviamo Peppa Pig, quindi insomma un cartone non dico neanche troppo recente, però sicuramente io non lo guardavo da bambino, perché è molto molto più piccolo rispetto a me. Scooby-Doo potrebbe essere, i Flintstones alla ottava posizione, alla settima posizione troviamo i Pokémon, alla sesta posizione c'è SpongeBob, alla quinta posizione troviamo i Looney Tunes, alla quarta posizione ci sono i Puffy e attenzione perché adesso abbiamo il podio. Terza posizione per Dragon Ball, più specifico Dragon Ball Z, ok? Perché poi ci sono i puristi che vedono solo Dragon Ball Z e non il GT e tutti gli altri. Beh, quelli lasciamo i discorsi ai puristi. Alla seconda posizione troviamo Tom e Jerry, mentre alla prima ci sono i Simpson. Favorevoli contrari a questa classifica 393-7366-170, ma soprattutto quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino?
1: 393-7366-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

John Tonacci e Seif con Spirituale su Radio Bella e Monella. Quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino? Quello che ti dava la giusta carica insieme magari al latte caldo con la cioccolata o che ne so, a un caffè magari.

0: cartoni della Disney, però venivano fatti anche in, adesso dirò sicuramente delle eresie, ma sembrano quasi in studio Ghibli, ok, una tipologia, uno studio giapponese che ha fatto Heidi e tanti tanti altri, quindi insomma un cartone molto molto bello. Sicuramente mi sto sbagliando, ma è tanto per rendere l'idea a tutti quanti, bene o male. 393-7366-170, quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino?
1: 393-7366-170 è il numero per interagire.

0: Nel loro nuovo lavoro Maledetto Settembre su Radio Bella e Monella chiudono anche questa mezz'ora insieme, ma rimane la domanda valida al 393 736 170: quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino?
1: Radio Bella e Monella, tutte da cantare.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
22: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona Vivi Italia.

0: E grazie mille ancora al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Benji e Fede con Musica Animale, Raffaella Carrà con Tuca Tuca, Tribal House Remix e in conclusione Mina con Parole, Parole, Parole. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:40 minuti, siete su Radio Bella Monella con voi al Visa e fino alle ore 19 vi sto chiedendo al 393-7366-170 quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino. Quello che insieme ai biscotti, alla tazza di latte caldo con il cioccolato, con non lo so, il caramello salato, perché alcuni ci piace mettere anche il caramello salato, guardavi per trovare le forze e poi ti caricavi la cartella sulle spalle e andavi a scuola. Perché? Perché è uscita questa classifica dei cartoni animati televisivi non legati al mondo del cinema, ma solo quello che guardavamo nel vecchio tubo catodico e più amati di sempre. Quindi insomma, a voi l'ardua sentenza. Lui dice in breve una cosa, sentitela.
2: Il guerriero.
0: Il guerriero. Credo che fosse Ken il guerriero. Lo presumo, è l'unica cosa che mi viene in mente. C'è anche chi dice io guardavo i Puffi oppure Heidi. Io mi ricordo c'era stato un periodo dove anche svegliandoti presto la mattina, se non sbaglio i cartoni partivano già tra le 6 e le 6 e mezza, c'era la sequenza dei Puffi, poi c'era Heidi e poi forse c'era anche Lady Oscar, qualcosa del genere. Basta voi raccontarcelo anche al 393 7366 170 quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino.

0: 1990, Antonello Venditti, dimmi che credi su Radio Belle Monella. Andiamo praticamente in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero quale cartone animato guardavate al risveglio al mattino, quello che vi dava la carica. C'è chi dice: ciao, io mi ricordo Sui Monti con Annette oppure Belle e Sébastien. Ciao da Romina. Oppure c'è anche chi non ha un suo ricordo, ma lo lega al ricordo del figlio. Dica.
1: Io sono troppo vecchia per guardare i cartoni animati appena sveglia, però ho un bellissimo ricordo che quando mio figlio si alzava guardavamo assieme Peter Pan e cantavamo la sigla assieme.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Vedi che bello. Io mi ricordo un altro cartone del quale sono follemente innamorato, più della sigla probabilmente che del cartone stesso, ed era Prince Valiant, che aveva questo intro della sigla con le trombe che suonavano e poi iniziava a cantare Cristina D'Avena. Vabbè, ricordo meraviglioso, lasciamolo lì. 393-7366-170, ancora pochissimi minuti per raccontarcelo di quale cartone animato guardavate appena vi svegliavate al mattino.
2: Radio Bella

0: fermare un nuvole lenzuola su Belle Monelle, andiamo in conclusione dell'argomento. Quale cartone animato guardavi appena sveglio al mattino? Di gas.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora io guardavo o Heidi, okay, o i Puffi.
0: Ah, vedi, o Heidi o i Puffi, è giusto assolutamente. Poi una bella scarrellata di tanti altri vocali. Dica.
2: Anche l'arsenico Lupin.
0: È vero, facevano anche il buon Lupin, però secondo me era più da pomeriggio, almeno per quanto riguarda il mio ricordo.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Io guardavo Pollon. Mamma mia, era eccezionale Pollon.
0: È vero.
3: Faceva impazzire letteralmente.
0: C'era anche lei.
4: Ho sentito, ma Trenino Thomas mi dicono che era fantastico.
0: Il Trenino Thomas non lo so, devo essere sincero, credo di non averlo mai visto in vita mia. Poi, se vogliamo proprio andare avanti con la discussione, ma ovviamente non, adesso come adesso non ci andremo, più andavi avanti e più c'erano delle altre cose, tipo Hercules, tipo Xena e tanto tanto altro. Però noi dovevamo rimanere solo a livello di cartoni animati.

0: Non io, perché ormai è un'età un po' avanzata. Le mie figlie guardavano i Teletubbies.
1: I Teletubbies! Meravigliosi, tanto tanto inquietanti. Chiudiamo così la terza ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco arriva anche la quarta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
2: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? volando, sognando. Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Bella e Monella, tutta da

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella aprono la quarta ora insieme. Ciao, io sono Elvisa e fino alle ore 19 con voi. Detto questo, tra poco avremo anche modo di giocare con voi al 393-7366-170 per regalarvi dei biglietti per andare a vedere l'Umana Reyer Venezia, quindi preparatevi. Avremo modo anche di raccontarvi altre cose, ma adesso ritorno alla musica. Torniamo nel 2005 con Anna Tatangelo, Ragazza di Periferia.
1: Radio Bella e Monella.

Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Belle Monella. Adesso parliamo un attimo di un possibile record nel mondo dello sport, più legato nel mondo del calcio, perché parliamo di Cristiano Ronaldo, uno che della storia del calcio la sta continuando a fare, anche se in molti ovviamente dicono vabbè, è andato a prendersi una valanga di soldi in Arabia. Alla fine carriera uno magari può anche pensarci, quando invece sei nel fior fior della tua carriera, secondo me potrebbe venire un po' meno, più che altro per una tipologia anche di calcio diverso, no? Anche se poi vedi in Italia qualcuno viene anche chiamato nella nazionale. Ma pazienza, non stiamo facendo polemica. Cristiano Ronaldo è a meno 19 gol dai 1000 in carriera. Credo che nessuno praticamente li abbia sfondati. Ci sono sempre alcune dicerie, c'è qualcuno che dice di sì per quanto riguarda Pelé, alcuni no, chi può dirlo, nessuno lo sa. Ma sicuramente per quanto riguarda Cristiano Ronaldo è a meno 19 per arrivare a 1000 gol in carriera. Ovviamente 1000 certificati. Radio Bella e Monella.

è Fabri Fibra con Antidroga su Radio Belle Monella. E se vi ricordate, abbiamo parlato di Fabri Fibra che è uscito con Neffe in Zarathustra Style. Beh, pensate, venerdì esce il nuovo singolo, quindi avremo già un piccolo assaggio per quanto riguarda questo nuovo lavoro insieme tra Fibra e Neffa. Adesso però ritorniamo nel 1999 su Belle Monella. C'è Piotta, Super Cafone.

0: io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: E finché muovi le mani da destra a sinistra e fai ale ale ale insieme a Rove con Ale su Belle Monella, che chiude anche questa mezz'ora insieme, Carolello, non ti si può dar torto. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con voi e giochiamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è sempre un sogno.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella. Come promesso, signori miei, su Bella e Monella si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Ve l'avevo promesso prima, vi diamo la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere l'Umana Reyer Venezia. E non è una partita qualsiasi, signori miei, perché parliamo di domenica 25 ottobre alle ore 18. È una partita di Serie A maschile al Palasport Taliercio. È un derby, perché l'Umana Reyer Venezia sfiderà la Nutribullet Treviso Basket, quindi è un derby totalmente veneto. Al mio via, al 393-7366-170, per aggiudicarvi questi due biglietti, basta mandare un messaggio scritto o vocale dove dite Reyer per me. Ve lo dico e ve lo ripeto, domenica 25 ottobre alle ore 18, ok, al Palasport Taliercio, quindi siamo in quel di Mestre, il derby Umana Reyer Venezia versus Nutribullet Treviso Basket. Reyer per me al 393-7366-170, 3, 2, 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

0: 1998, Luca Carboni con le ragazze su Radio Belle Monella. Abbiamo dato a voi la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere il derby tra l'Umana Reyer Venezia e la Nutribullet Treviso. Quando? Beh, domenica 25 ottobre alle ore 18 al Palasport Taliercio. Il più veloce è stato Simone, che ha scritto Reyer per me, però non ha ancora visualizzato il nostro messaggio e quindi non ci ha ancora risposto. Ma intanto bravo Simone, sappi che però se non ci rispondi entro breve dovremo rimettere in gioco i due biglietti per andare a vedere questa partita sensazionale, ovvero un magico derby targato Umana Reyer Venezia. Detto questo, intanto però congratulazioni a Simone.
1: Radio.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Belle Monella chiude le nostre ore insieme, però adesso vi lascio con lui e vi do appuntamento a domani dalle ore 15, ma adesso c'è Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Hola amigo, ¿cómo está? Sto parlando in spagnolo oggi perché oggi con il nostro giro della crociera ci troviamo in quel di Barcellona, Spagna, per cui ovviamente, chiaramente ci vengono in mente tutte queste cose con le manine così flamenche, e allora anche qui in questo caso ieri ci siamo ispirati con la nave, con i Village People, con Orietta Berti, perché finché la barca va lasciala andare, e invece oggi che siamo qui in Spagna, Barcellona per l'esattezza, come dicevo, ci scateniamo con il flamenco, mani flamenche, e ovviamente chi ti viene in mente? I Gypsy King con Bamboleo, cosa incredibile, non so se molti di voi forse non lo sanno, ma i Gypsy King sono francesi, è come i Los Locos che sono italiani, no? Uno si meraviglia di sta cosa. Sì, perché i Gypsy King, giustamente lo dice anche la parola, sono un po' nomadi, un po' zingari, e quindi viaggiano di qua di là, di origine appunto spagnola, ma sono tutti francesi. Bamboleo il primo tormentone, secondo tormentone invece sono proprio spagnoli doc, erano proprio spagnoli doc, sto parlando di Arabe de Palo e la sua Depende, non so che

0: Arava De Paolo con Depende, che purtroppo ci ha lasciato veramente in età molto prematura, però ci ha lasciato questa bellissima canzone. Visto che siamo a Barcellona oggi, ci siamo allietati insieme ai Gypsy King di Bamboleo, Bamboleo. Robby Borillo si congeda da voi, domani ci concediamo tutta una giornata di navigazione perché stiamo tutto il giorno in mare, perché poi andremo in Tunisia.
1: I belli di gruppo.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo?
5: I salumi dei fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
5: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Checkato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Checkato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Checkato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Radio Bella e Monella.
12: L'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
11: Radio Bella e Monella.
13: Sulla luna. Noi fumo tutto nudo.
11: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
14: Sono le 19.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Una buona serata da Mattia Venini. Al via Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Silva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle 2 risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il 5° atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Calcio torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A, un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TG Com 24.
17: Fastweb presenta
14: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Fammi toccare la luna ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Scegli Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
4: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
3: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Attenzione perché la suoniamo così, la novità di Marco Mengoni, Giornate perse qui su Radio Belle Monella, un disco fighissimo uscito nella giornata di ieri, ma noi pensiamo ad oggi perché l'unica cosa che abbiamo perso oggi è Andrea Ferrara, che probabilmente sarà incollato al cesso, noi ce ne frega qualcosa, ma lo salutiamo e basta, speriamo che si riprenda. Buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Belle Monella in questo martedì 13 ottobre 2026, sono 8 i minuti dopo le 19 e si arriva come ogni sera in compagnia di Rocky fino alle ore 21. Intanto saluto e ringrazio il mio collega che mi ha preceduto, Alvise, e lo ringrazio anche perché vi ha fatto compagnia per ben 4 ore oggi pomeriggio, porca la miseria, un vero professionista. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi tramite messaggio scritto, messaggio vocale, numero che ormai dovreste già aver memorizzato in rubrica, cioè che ve lo dico a fare, ormai lo ripeto ogni sera, però ma una volta in più non guasta mai. Dai che si comincia, andiamo subito al prossimo brano dal 2008 con Max Gazzè, Il solito sesso.
1: Radio Belle Monella.

0: Rosa Bella Biffi con Non è mai finita qui su Radio Belle Monella. E no, effettivamente non è mai finita per tutte quelle persone che continuano a lamentarsi dei propri tatuaggi, eh? Perché sappiamo benissimo, no? Quando scegliamo un disegno siamo convintissimi, ma magari dopo qualche anno cambiamo gusti, cambiamo vita o addirittura fidanzato. E allora, invece di ricorrere al laser per cancellarlo, attenzione, perché in futuro potrebbe bastare un gioco di luci. Non sto sparando minchiate, so che ogni tanto ne sparo abbastanza, però è stata fatta questa ricerca all'interno dell'Università del Colorado negli Stati Uniti, dove alcuni ricercatori, alcuni scienziati stanno sviluppando un metodo completamente nuovo chiamato PhotoTat, ed è un inchiostro speciale che potrebbe cambiare il nostro modo di vivere i tatuaggi. Tra pochissimo vi spiego un po' come funziona. Intanto Sally, Vasco Rossi dal 1996, stai ascoltando Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Può succedere che una persona si penta di aver fatto proprio quel tatuaggio lì? Perché magari l'aveva fatto dedicato alla sua ex, poi si sono lasciati, e quindi succede molto spesso che poi ci ripensano e cosa fanno? Se lo vanno a togliere. Però si sa, costa tanto e comunque ti fa un sacco male. Ecco, attenzione, perché lo stanno sviluppando proprio adesso questo nuovo progetto all'interno dell'Università del Colorado negli Stati Uniti, chiamato PhotoTat, ed è un inchiostro speciale che potrebbe cambiare il nostro modo di vivere i tatuaggi. Quindi, invece di ricorrere al laser per cancellarlo, in futuro potrebbe bastare un gioco di luci. Come funziona? Molto semplicemente, questo inchiostro reagisce alla luce. Quando viene colpito dai raggi ultravioletti, il tatuaggio diventa invisibile. Con una luce bianca intensa invece può tornare quasi quasi invisibile, cioè addirittura proprio che non si vede per niente. Però attenzione, perché non significa che il tatuaggio viene cancellato in modo così automatico dalla pelle, eh? No, l'inchiostro rimane e cambia il modo in cui appare. Quindi è proprio questo il punto interessante di questa ricerca, no? Poter decidere quando mostrare il tatuaggio in pubblico e quando invece tenerlo nascosto. Ma naturalmente ci sono ancora diversi aspetti da migliorare, anche perché è un progetto che stanno sviluppando adesso e che porteranno avanti per tantissimi anni. Ma poi immaginate il costo: già costa tanto farsi il tatuaggio con l'inchiostro, figuratevi con queste nuove tecnologie. Mamma mia.
1: Portami a sentire le onde del mare.

0: Max con vita, morte e miracoli. Beh, effettivamente in questa vita non ci abbiamo voglia di pensare alle cose brutte, eh. Però i miracoli sì, perché ogni tanto accadono. Stanno accadendo proprio negli Stati Uniti, nell'Università del Colorado, dal punto di vista dei tatuaggi. Però ne continuiamo a parlare tra pochissimo, state qui.
1: Trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa,
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
12: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Ogni euro.
14: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: Eraclia Pavimenti, il più...
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
19: C'è chi sente una voce alla radio.
18: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
22: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di Ewans. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spazio. Sprechi tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
23: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
24: Hit Universal Fun.
25: Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
26: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza,
0: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato Gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura al disco di Raff con Sei la più bella del mondo, nel mezzo Gue Pequeño con Guerstacce e ad aprire con Biagio Antonacci, Resterà di te.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.42 di questo martedì, mercoledì in realtà, meglio dire, 13 ottobre 2026, state ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Rocky e nella scorsa prima mezz'ora stavamo discutendo appunto di questa nuova tecnologia che stanno studiando diversi ricercatori nell'Università del Colorado negli Stati Uniti, che si chiama foto tat. Avete presente, no, tutte quelle persone che si pentono dopo aver fatto un bellissimo tatuaggio dedicato alla loro ex o al loro ex? Ecco, invece di andare a ricorrere insomma al laser per cancellarlo, in futuro potrebbe bastare un gioco di luci. Come funziona questa tecnologia? Questo inchiostro reagisce alla luce, quando viene colpito dai raggi ultravioletti il tatuaggio diventa visibile, ok, quindi molto molto poco. Con una luce bianca intensa invece può tornare quasi invisibile, però attenzione perché, ripeto, il disegno non viene eliminato del tutto, l'inchiostro rimane e cambia anche il modo in cui appare. Cioè, pensate a tutte quelle persone che si tatuano il nome del proprio partner, magari dopo appena 3 settimane di relazione, no, tutto bellissimo finché non arriva la fatidica frase "dobbiamo parlare", succede molto spesso. Da quel punto iniziano i problemi, ma si sa, quindi ecco, se dovete andare a tatuarvi fatelo, ok, però magari pensateci due volte prima di farvi il tatuaggio del vostro ex, anche perché questa tecnologia non è ancora confermata.

è Sandra Amoroso con Urlo e non mi senti. Pensate che questo disco è uscito proprio nel 2010, per l'esattezza il 19 di novembre del 2010, però attenzione, perché il 2010 proprio in sé è stato un anno molto importante sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista cinematografico e tecnologico. Per esempio, Apple lancia il suo primo iPod, Apple lanciato comunque guidato da Steve Jobs, che presenta il suo primo tablet utile per navigare su internet, leggere, guardare anche video. Nasce anche Instagram, attenzione, sì, beh, nato nel 2010, poi probabilmente adesso è una delle applicazioni social più utilizzate al mondo. Poi è stato lanciato anche l'iPhone 4, poi è stata lanciata anche una bellissima applicazione che attualmente utilizzo tantissimo, Pinterest, che è questa piattaforma che permette di raccogliere e condividere immagini e idee attraverso bacheche virtuali. Abbiamo detto anche dal punto di vista cinematografico e dell'intrattenimento, oh yes, esce The Walking Dead, debutta la serie televisiva ispirata al fumetto di Robert Kirkman. Il protagonista fu Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, quindi che cerca di sopravvivere insomma in un mondo invaso dagli zombie. Poi per esempio è uscito anche Inception, il regista, grande regista Christopher Nolan, che dirige un film di fantascienza con Leonardo DiCaprio. Poi anche Toy Story 3, il film d'animazione Pixar diretto da Lee Unkrich, ok, Unkrich, sì, racconta una nuova avventura di Woody e Buzz, insomma conquistando il pubblico di tutte le età. Quindi insomma il 2010 è stato un anno fantastico, ma anche il 2025 sono apparsi i The Colors col prossimo disco che ci stiamo per ascoltare. Il loro disco si chiama Pronto Come Va. Radio Bella.

0: E bravi quelli che le alli le hanno nel cuore, come dice Max Pezzali, no, qui, che ci porta in chiusura della nostra prima ora assieme. Rocky se ne sta già mettendo le ali, volete sapere il perché? Perché tra pochissimo andiamo in Cina. Niente spoiler però, state qui perché tra pochissimo ne vedrete, ne sentirete, anzi meglio delle belle.
1: Signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Italia. Ci attendono giornate soleggiate, sul nord Italia il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, almeno fino alla giornata di venerdì, poi nel weekend la situazione potrebbe cambiare. Per quanto riguarda le temperature, valori piuttosto bassini di notte a primo mattino, con minima anche intorno ai 10 gradi, massime non oltre i 21-22, ma siamo nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: canzone da cantare.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzi, è Samurai J con Le Foglie di Tè qui su Radio Belle Monella, le 20.07 di questo mercoledì 13 di ottobre. Iniziamo ufficialmente con la nostra seconda ora insieme. Ciao, sono Rocky e ve l'ho anticipato prima durante la chiusura della scorsa mezz'ora che saremmo volati in Cina, perché sì, proprio lì alcuni bagni pubblici sono dotati di display digitali sopra le porte dei singoli cubicoli che indicano da quanto tempo una persona si trova all'interno. Ovviamente l'hanno fatto con un obiettivo, non per far fare figuracce o figure di M&M alle persone che sono all'interno di un bagno per tantissimo tempo. L'obiettivo è migliorare la gestione dei servizi igienici, soprattutto nelle stazioni, nei centri commerciali e in altri luoghi molto frequentati, dove le code possono essere lunghe, infinite, vabbè, capita comunque non solamente in Cina ma anche qui, e trovare un bagno libero non è sempre facile. Grazie a questi display è possibile capire da quanto tempo un cubicolo è occupato e avere anche un'indicazione delle sue disponibilità. Quindi ecco, una soluzione tecnologica per rendere più efficiente l'utilizzo degli spazi, che poi secondo me è una cosa molto brutta, che spero non arrivi mai in Italia questa cosa qui, perché io mi vergognerei un sacco. Io ragazzi sono una persona che sta in bagno almeno 10-12 minuti e non vi dirò il perché, anzi posso solamente dirvi perché una volta che prendi in mano il telefono e ti siedi sul water, ci devi stare, ci stai tanto tempo, è normale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: incoscianti giovani.
1: Incoscianti giovani.
0: Achille Lauro con Incoscienti Giovani qui su Radio Belle Monella. E pensate un pochettino, cioè che rottura di balle sarebbe, no? Entrare in un bagno, volersi fare cavoli propri, invece no, ci deve essere per forza qualcuno che ti deve spiare e cronometrare effettivamente il tempo che stai all'interno di un cesso. Ecco, la mettiamola così, perché proprio è una notizia un po' da cesso questa. Siamo in Cina però, e in alcuni spazi pubblici sono stati installati dei timer, no? Per tenere un po' sotto controllo effettivamente quanto la gente sta all'interno dei bagni. L'hanno fatto giustamente per un po' gestire l'affluenza di persone che girano, che fanno sempre le lunghe code per poter usufruire di questi bagni, ma anche perché appunto dire ragazzi non è che ci stai ci stai un po' troppo in quel bagno, dovresti anche uscire. E dici vabbè, finché sono all'interno degli spazi pubblici va tutto benissimo. Attenzione, perché se negli spazi pubblici non si creano comunque tanti problemi, i problemi potrebbero arrivare all'interno degli uffici, perché ragazzi lì si dividerebbero secondo me in due parti, cioè tutte quelle persone che pensano sì ma è privacy, oppure mi stai controllando, neanche al lavoro posso andare in bagno, che poi giustamente voi direte sì, piuttosto vado al lavoro col mal di pancia piuttosto che stare a casa. Ecco, però ecco, tenere una persona sotto controllo effettivamente quanto tempo sta in bagno secondo me è un po' esagerato, perché magari quel giorno sta male, porca miseria, gli va di stare in bagno più del dovuto. Ecco, quindi insomma, però al momento non abbiamo questo problema, perché in Italia nessuno ci tiene sotto controllo, a meno che non abbiate dei capi veramente stro, ecco, per non dire altro.
2: Radio Bella e Monella.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Lia Bresci con Serenamente qui su Radio Belle Monella. È una canzone bellissima, tanto bella perché è stata la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana del 9 di ottobre, appunto, di quest'anno. Il brano è arrivato anche al primo posto della classifica Airplay, che indica le canzoni più ascoltate in radio. Intanto Giulia sta lavorando a nuove canzoni con Olly, mentre Bresci sta promuovendo il suo primo romanzo Nessuno ci insegna a cadere. Però attenzione, perché non erano solamente gli unici a essere una delle per avere, insomma, il disco, il brano più ascoltato, ecco, all'interno delle radio italiane. Ci sono anche altri artisti presenti nella classifica, come Cesare Cremonini con Paparazzi, Annalisa Madame con Amica ed Ernia con Dedica. Mahmood invece non c'è, ok, non è ancora presente all'interno di questa classifica, però intanto ci ascoltiamo un suo disco dal 2020, questa è Rapide.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa
1: sotto le luci a neon siamo una cosa sola. Conosco ogni tuo neo, li so tutti a memoria. E penso che fa male guardarti mentre te ne vai via.

0: questa è Shiva con Neon qui su Radio Belle Monella, che ci portano in conclusione di un'altra nostra mezz'ora assieme alle 20:31. State ascoltando la voce di Rocky in questo martedì 13 ottobre 2026. Torniamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora assieme, perché si arriva come ogni sera fino alle ore 21 e ci ascolteremo i tre dischi selezionati da Antonello DJ.
1: Ciao, sono il Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Tesoro, ho deciso.
9: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
11: Perfetto, a dopo.
12: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
13: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
12: E adesso?
13: Aspetta, in frigo...
14: I salumi dei Fratelli Guerriero!
12: Siamo salvi!
14: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica.
16: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
19: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso. Silenzio quando serve. Connessione veloce. Il tuo office già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
20: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo. Il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
17: Italiamo.
11: La grande festa italiana.
24: Vogliamo cominciare?

0: appena sentito il i tre dischi selezionati dal nostro caro DJ Antonello Cherry, Marco Mengoni con Due Vite, un disco mashupato nel mezzo tra Laura Pausini e i Magic con Un Buon Inizio e Road, e ad aprire con Blanco e Mina, Un Briciolo di Allegria, qui su Radio Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siete all'ascolto appunto di questa radio che ho appena definito bella e monella, ma tanto tanto bella dal punto di vista musicale, un po' meno bella dal punto di vista della voce, perché c'è sempre Rocky che vi accompagna ogni sera, e siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento serale, quello del mercoledì del 13 ottobre, però noi andiamo avanti con la musica. Il prossimo disco invece non è assolutamente mashupato o remixato da nessuno, un disco originale, lo conosciamo tutti, la voce è quella di Gaia, il suo disco si intitola Bossa Nostra, qui su Radio Bella e Monella.

e siamo andati indietro negli anni, ma di un bel po' in realtà. Nel 1999 la sua voce Giorgia e il suo disco Girasole, queste sono due belle Monella. Giorgia che in realtà adesso sta per sganciarci altre novità, perché lei è uscita proprio l'anno scorso, il 7 di novembre del 2025, col suo album intitolato G, e adesso tra tre giorni uscirà con il suo nuovo album intitolato G+1, in uscita appunto il 16 ottobre, quindi tra tre giorni precisi. Il progetto è comunque anticipato dal singolo Parafulmini, che ci stiamo ascoltando veramente da un paio di giorni, da tantissimo tempo, ma non solamente in questa radio, ma è un disco in alta rotazione in tutte le radio italiane, e include anche il brano Superstar in collaborazione con Tiziano Ferro. Invece il prossimo disco è sempre dell'anno scorso, che è del 2025, però adesso si cambia, c'è Noemi con Non sono io.

Noi portiamo a termine il nostro appuntamento serale, quello del mercoledì del 13 d'ottobre. Attenzione, perché torno domani con un piccolo cambiamento. Ecco, torno un'ora prima perché appunto Andrea Ferrara è a casa in malattia, quindi domani sera mi sentirete dalle 18 alle 21. Ciao e buona serata.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora le 21:02.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a 349 euro. Uni euro
4: fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Mantenere il veicolo nella corsia.
5: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
7: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

0: Italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

disseri inopportuni, mi faccio fare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: sono bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in

0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
11: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo.
3: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
4: Aspetta, in frigo
5: i salumi dei fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: Oh amigo, ¿cómo está? Sto hablando en español, sto parlando in spagnolo oggi perché oggi con il nostro giro della crociera ci troviamo in quel di Barcellona, Spagna, per cui ovviamente, chiaramente ci vengono in mente tutte queste cose con le manine così flamenche. E allora anche qui in questo caso ieri ci siamo ispirati con la nave, con i Village People, con Orietta Berti, perché finché la barca va lasciala andare. E invece oggi che siamo qui in Spagna, Barcellona per l'esattezza, come dicevo, ci scateniamo con il flamenco, mani flamenche. E ovviamente chi ti viene in mente? I Gypsy King con Bamboleo, cosa incredibile. Non so se molti di voi forse non lo sanno, ma i Gypsy King sono francesi, è come Los Locos che sono italiani, no? Uno si meraviglia di sta cosa. Sì, perché i Gypsy King, giustamente lo dice anche la parola, sono un po' nomadi, un po' zingari, e quindi viaggiano di qua di là, di origine appunto spagnola, ma sono tutti francesi. Bamboleo il primo tormentone, secondo tormentone invece sono proprio spagnoli doc, erano proprio spagnoli doc. Sto parlando di Arabe de Palo e la sua Depende, non so che depende.

0: Nicola De Paolo con Depende, che purtroppo ci ha lasciato veramente in età molto prematura, però ci ha lasciato questa bellissima canzone. Visto che siamo a Barcellona oggi, ci siamo allietati insieme ai Gypsy King di Bamboleo, Bambolea. Robby Borillo si congeda da voi, domani ci concediamo tutta una giornata di navigazione perché stiamo tutto il giorno in mare, perché poi andremo in Tunisia.
1: I belli di gruppo.

0: più bella è Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Bella e Monella, tutta

Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: collegati, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi e il pubblico in studio che abbiamo voluto mantenere. Perché ieri ha fatto questa esibizione.
1: Sembra una cornacchia.
2: Brava!
1: Ah no, adesso meglio.
0: Sei meglio. Meglio, sì! Puoi migliorare, sì, puoi migliorare.
1: Grazie.
0: È che oggi gli abbiamo dato la torta, quindi capito, sta facendo una performance un po' più importante. Va bene, buongiorno.
1: Parliamo di mamme, la mamma che è sempre la mamma che ci rimprovera, perché come ci rimprovera la mamma non ci rimprovera nessuno. La mamma che se ne esce con quei detti o con quelle frasi che poi è ereditato dalla mamma, dalla nonna, eccetera, eccetera, eccetera. E ci sono frasi che abbiamo sentito talmente tante volte che possiamo recitarle praticamente a memoria.
0: E sai che quando te lo dice tua mamma, no? O te l'ha detto tua mamma, insomma, te lo diceva tua mamma. Raccontateci qual è quella frase lì di vostra mamma che vi ha detto un milione di volte, che voi sapete essere quella, la frase di vostra mamma. Cantateci anche già, se volete, la canzone che fa in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram con una bella canzone italiana e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Radio Bella e Monella.

0: Cinzia da Padova. Io mi ricorderò sempre quando faceva arrabbiare mia mamma, che era proprio nera, mi inseguiva dicendo: ricordati che come ti ho fatto ti spaccio. Me la ricordo sempre. Io ovviamente oggi quando mi fa arrabbiare mia figlia non glielo dico, però all'epoca era l'ordine del giorno. Ciao.
1: Ciao.
2: Non glielo dice, ma lo pensa.
1: Ma lo pensi, sì. Ma diglielo anche, che è sempre bello minacciare la gente, capito?
2: Mia nonna materna, Assunta, mi ripeteva sempre quando scoprivamo qualcosa di nuovo: fino alla bara sempre si impara. Mia mamma invece tuttora, quando non troviamo più qualcosa, dice: dove man non prende canton di casa rende.
1: Vedi? Oh, tutte sono tutte verità, le ripeto, dice anche ai miei figli. Buona giornata a tutti dalla Ale. Vogliamo sapere qual è quella frase che vostra mamma vi ha sempre detto e anche qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina.
2: Esattamente, avete 6 minuti per inviare il vostro messaggio audio al 393-7366-170. Vogliamo sentire le vostre voci e sentire quale canzone italiana bella frizzante volete ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia una audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: storia.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Cosa

0: Famiglia su Radio Bella e Monella. Allora, stiamo parlando di tutte quelle frasi che vi diceva vostra madre e che vi sono rimaste nel cuore e nella mente, che magari utilizzate anche con i vostri figli. Sentiamo.
1: Buongiorno, Alessandra da Padova. Una frase che collego molto a mia mamma è che quando mi parlava e faceva rima, mi diceva sempre: ho fatto rima senza pensarvi in cima, se che pensavo sora, pensa cosa che veniva fuori.
0: Quindi ho fatto una Ciao. Rima a caso, praticamente sì. senza pensarci, pensa se ci avessi pensato cosa sarebbe venuto fuori.
2: Esatto, traduciamo per tutti quelli sì. extra Veneto che ci stanno ascoltando in tutte le regioni vicino, anche insomma in tutto il mondo, un sacco di gente che ci ascolta dall'estero. Poi
0: altro messaggio,
2: canzone che fa? Cosa vuoi?
0: Come vuoi?
2: Canzone che fa? Dai,
0: canzone che fa, e voi continuate a raccontarci quelle che sono le frasi iconiche di vostra madre.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa nord, sud, ovest, est, e forse quel che cerco neanche c'è. Oh, nord, sud, ovest, est. Ciao, grazie.

0: Alex Britti, solo una volta su Radio Bella e Monella, chiude questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e poi ovviamente continuiamo con i titoli di notizie casuali. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti per le strade, una canzone Ercomi, Dirti No, e in chiusura Luca Carboni con Luca lo stesso. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: 16:41 minuti, siete su Radio Bella e Monella con voi Alvise fino alle ore 19, perché quest'oggi ci facciamo 4 orette tutte quante in solitaria. Detto questo, amici, andiamo con l'ultimo titolo di notizie casuali. Chissà che numero verrà fuori. Il 4 per il momento ha caratterizzato questi numeri. Vediamo. 239, quindi il 4 non potete giocarvelo all'8. Mi dispiace, Pio del duo Pio e Amedeo Papa Bis. La compagna mostra a sorpresa il pancione. Chi è Cristina Garofalo? Allora, io credo che sia la compagna, ok? Congratulazioni, prima abbiamo parlato di una ex tronista, anzi corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso di Pio, quindi insomma, congratulazioni a tutti voi che state diventando mamme e papà.
2: Radio Bella e Monella.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Coez, ti manca l'aria su Radio Bella e Monella, se vuoi ti presto il ventolin, caro Coez, perché io ne ho veramente a gogo. Detto questo, amici, è arrivato il momento legato alle domande più assurde che avete cercato all'interno dell'internet. Secondo me oggi ci fanno parecchio pensare, sono quelle forse meno assurde tra le centinaia di migliaia che abbiamo trovato nel mondo dell'internet. Sicuramente è un qualcosa legato ai giovani, perché c'è qualcuno che si chiede come faccio a capire se piaccio a qualcuno. È sicuramente una domanda che tanti teenager magari si fanno nei confronti di un ragazzo, di una ragazza, insomma di un possibile primo amore. Per quanto riguarda invece l'altra domanda è: perché non ho amici? Questa è una bellissima domanda da porsi, bisogna sempre però ricordare che dipende tutto da come ti comporti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Life, parlare d'amore su Radio Bella Monella chiude anche questa ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi iniziamo anche con un'altra ora.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Reale da cantare. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.